musicisti al bar si uniscono Galileo e Milton. Si parla di Londra al banco del bar, di arte, di scienza, di Londra. Si discute dei vincoli severi della religione di Stato e del governo e di Londra. Sul banco c'è una piccola brocca

0: si muove,
1: dice Galileo.
0: Eppure si muove, la terra si muove,
1: osa sostenere. Il musicista più vicino a Galileo cita Milton a modo suo.
0: Io mi alzo e vesto il manto blu,